vuole due come noi, la smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei di occhi,